sai fare. Se tu vuoi ruido, cagro, sai fare. Fungero ruido, cagro, sai fare. Ma se faccio lo shiken a giurno. Ma se faccio lo shiken a giurno. Ma se faccio lo shiken a giurno. Ma se faccio lo shiken a giurno. マシマシのシゲなユーグレのシゲない。